piano piano, fumo bianco nella mano, luci basse sopra i bar, questa notte passerà.